0: Amore Blas.
1: L'albero che parla. L'albero che parla.
0: Che parla.
1: L'albero che parla.
0: Amore Blas.
1: L'albero che parla.
0: L'albero.
1: L'albero che parla.
0: L'albero parla. E che parla.
1: L'albero che parla. L'albero urli, che parla.
2: Urli.
1: L'albero che parla.
2: E l'albero parla.
1: Urli. L'albero che parla.
2: Urli e l'albero parla.
1: Urli e l'albero
2: parla. E l'albero parla. Urli
1: e che parla.
2: Urli. Urli e l'albero parla. Urli. Urli.
1: L'albero che parla.
2: Urli e l'albero parla.
1: L'albero che parla.
2: Urli. Urli.
1: L'albero che parla.
2: E l'albero parla. Urli.
1: L'albero che parla.
3: Io.
1: L'albero che parla.
3: Io.
1: L'albero che parla.
3: Io.
1: L'albero che parla.

L'albero parla e tu urli. L'albero parla e tu urli. L'albero parla e tu urli. L'albero parla.